scinti un brisa na pumenti, un grande sol dentro in amor, può già amar sempre più freddo.